0: passa il fiume.
1: Mare no, ma la montagna è mica tanto, la montagna è tanto. Fino a quello è un bel paese, qua, quello lì. Torri Valignano si chiama. E qui è una frazione di Scafa. Non è l'Alto Monopolo questo. Questo è l'Alto Monopolo. Come noi qua, da questo paese, abbiamo partito in Belgio a lavorare a Marcinelle. Andavamo a lavorare, noi, io, i nostri padri, i nostri genitori, o sono morti a Monteneva, all'Austria, con vini dell'Austria, a Bolzano.
0: Ah sì, scusa.
1: Allora vanno a giocare, sono vanno al campo qua sopra dove stacca la cava che ti ho detto io. Tutto quello.